0: Anche. A sui dei Kishveri, uglie. A social media.
1: Anche.
0: Ora che sei? Yeah! Tuk tac tac tuk tuk tac. Hot soyol!

for a profi photoshop. A fine. Ne vado a casa te. Gerrit! A fine, a fine!